0: mio braccio poi qua.
1: Che vera vita serena. Tu a mi me quita la pena. Tu a mi me...